Se vuoi amarmi anche sapendo cosa pensano gli altri, ascoltami. Se sei ribelle, coraggioso e anche forte, ascoltami. E sceglierei te ancora e ancora in ogni vita.